Atileka vatsasatang jivatu. Atileka vatsasatang jivatu. Atireka vatsasatang jivatu. Tikhayuko hotu aroko hotu. Tikhayuko hotu aroko hotu. Sukhito hotu paramentha maharaja saparamarajini. Siddhi kichang siddhi kammang siddhi lapho chayonichang. Paramentha maharaja varatsa paramarajiniya saha bhavatu sa.